Se ne scordo me attanzio. E quando il tuo mi ha pegato, hai voce lì, trova con sa mia